0: Lesson 21.
1: Sono le 3:10. Sono le 6:30. Sono le 2:15. Non sono ancora le 4. A che ora parte il treno? Alle 9 in punto. Alle 9 precise. Alle 9 circa. Verso le 9. Sono le 10 della mattina. Alle 3:20 del pomeriggio. Alle 15:20. Alle 6 di sera. Alle 18. Alle 6 del pomeriggio. È ora di farlo. È ora di partire. È ora di andare a casa. Ho molto tempo. Non ho tempo. Egli sta perdendo il tempo. Perde il tempo. Egli viene tanto. Ieri, oggi, domani.

sera. Questa sera. Stasera. Domani sera. Ieri notte. Questa notte. Stanotte. Domani notte. Questa mattina. Ieri mattina. Domani mattina. Questo pomeriggio. Ieri pomeriggio. Domani pomeriggio. Questa sera.

0: Ieri notte. Domani notte. Lesson 22. Questa settimana. La settimana passata. La settimana scorsa. La settimana entrante. La settimana prossima. In due settimane. Due settimane fa. Questo mese. Il mese passato. Il mese entrante. Il mese che viene. In due mesi. Due mesi fa. Quest'anno. L'anno passato. L'anno prossimo. L'anno che viene. In due anni. Fra due anni. Due anni fa. Quanto tempo fa? Un momento fa. Molto tempo fa. Ora. In questo preciso momento. Da un momento all'altro. Per il momento. In questo momento. In breve tempo. In poco tempo. Di tanto in tanto. Quante volte? Una volta. Ogni volta. Due volte. Raramente.
1: Wow.
0: Non spesso. Molte volte. Molto spesso.
1: Wow.
2: You are listening to CITR 101.9 FM, broadcasting from the unceded territories of the Hunkaminam speaking Musqueam people.
1: Ooh, wow.
3: I'm meteorologist Bob Larson.
4: CITR 101.9 FM, Vancouver.